0: 10:20 del venerdì sera, ovvero il momento più giusto, il momento perfetto per ricordarvi che sul nostro sito trovate tre web radio tematiche per tutti i vostri gusti. C'è quella con la musica di 1212, c'è quella per gli amici della cassettina con il DJ Time e ce n'è anche la nuova M2O Dance con tutti i DJ set del Dance With Us su m2o.it.
1: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. Tre giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it in collaborazione con Unilearn, media partner Studio Marangoni.
2: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

cosa, fa, cosa c'è? Un mi volete? E la manda via? Guarda, tranquilli, sono qua anche per un motivo molto semplice. Alla mezza di ogni ora, e quella delle 22 non fa eccezione, siamo pronti per tornare indietro nel tempo. Sblocchiamo qualche ricordo dall'anno 1994 con questa canzone dal titolo I'm Standing. C'è l'M2 Old.

94, per la precisione il mese di luglio del 94, con questo progetto italiano, gli Ecstatic, I'm Standing. Era l'M2 Old delle 22:30.

Angels è il titolo della canzone, LP è colei che canta, Laura Pergolizzi, cantante americana, anzi italo-americana. Italo-americana di dove? Allora, mi sono informato, madre era napoletana, padre siciliano di Palermo. Qua c'è anche lo zampino del nostro Get Far, Mario Fargetta, M2O è la radio che state ascoltando e dall'italo-americanità andiamo fino in Francia, in la Francia. C'è Kungs, questa si chiama Getaway.

0: 212 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

molto Via Massena style questa canzone, ma è anche molto Love Love style. You Only You è il titolo. Canzone recente, la più recente, quella di Alex Farolfi, ovvero quella che avete appena ascoltato su M2O poco prima delle ore 23 del venerdì sera del primo maggio. Allora, amici di Perugia, parlo con voi. Amici di Perugia, io ho bisogno di sapere da voi se è vero che dalle vostre parti si dorme bene, così come sto leggendo in questo momento. Lo sapete, no? Che in questo periodo storico si parla molto della qualità del sonno, e quindi hanno fatto una ricerca per capire quale fosse la migliore città in Italia dove andare a dormire, e hanno preso in considerazione delle cose tipo qualità dell'aria, l'inquinamento acustico, ma anche l'umore in generale delle persone, cioè come ti svegli al mattino, cioè come stai, capito? E quindi hanno tirato un po' le somme e hanno capito che la città migliore in Italia dove andare a dormire è Perugia. Subito dopo ci sono Reggio Calabria, Foggia, Messina, c'è Prato, c'è Taranto, Reggio Emilia, però insomma mai nessuna come Perugia. E quindi sono curioso se è vero che si dorme bene così come dicono. Aspettatemi che tra poco vengo e ne schiaccio uno con voi.

0: dalle 11 a mezzanotte, come tutti i weekend. Poi la domenica in replica alla stessa ora c'è Dance Revolution, il meglio della musica da club. Tanta ricerca, tanti brani nuovi anche questo fine settimana da ascoltare in questa ora. Ciao, sono Albertino, con me c'è Shorty.
1: Ciao.
0: Abbiamo già selezionato tutta la playlist di questo weekend del primo maggio. Cominciamo con

già usato da altri producer. Questa volta era il turno di Piero Pirupa. Per continuare, Alicia, Inner City, Kevin Saunderson, un classicone della musica house, Good Life. Poi Italo Bros con Inside e Marco Liss, Thomas Newson con House Musica. Dance.

La prima mezz'ora Adam 10 con Rivers and Holmes Retake, Amal Nemer, NSJ con Fancy e Firza con Fever. Dance Revolution.

Ice Tribe Revolution.

0: questo fine settimana era Fever di Firza. E vi ricordo che se non avete ascoltato tutta la puntata, se vi siete persi qualcosa, se volete vedere la playlist, potete andare sul sito di M2O, o per riascoltare tutta la puntata scaricate la nostra app, l'app di M2O, lì c'è tutta la puntata di Dance Revolution in Reload. Ma questa puntata deve ancora finire, perché tra poco c'è la seconda parte. State con noi.
1: Dance Revolution.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it.

tutti i weekend dalle 11 a mezzanotte il venerdì e la domenica sera, e questa era Echo Back, Genie of the Lamp e Thorn. Per continuare, Hot Since 82, Tua Ibiza con Oh La La La, una hit degli anni 90 remixata, James Hoor, Who con Out The Door.

Era l'ultimo brano di questo fine settimana, di questa puntata di Dance Revolution, Closer, Adriatic, Emin Fan. Io ringrazio Shorty per la regia, tutti voi per averci seguito.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio.

0: tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ehi, ma come saltelli in cantiere? Sei in gran forma.
2: Ho solo cambiato scarpe da lavoro. Ho preso le nuove Red Stratos di U-Power.
1: Ah, quelle scelte anche da Ronaldinho.
2: Esatto. Adesso anche io mi muovo leggero e veloce sul mio campo da gioco. Il cantiere. Scopri anche tu dal tuo rivenditore di fiducia le nuove Red Stratos di U-Power. Semplicemente stratosferiche.
3: M2O. Best electronic music.
4: Electronic music.
3: You're listening to Dance With Us.
4: Best DJs.
5: Dance With Us.
6: Be a part of the musical transformation. Transformation. Transformation. Transformation. Transformation.
5: Dance With Us.
7: Move into the sound.
5: Please welcome.
8: Now, Dance With Us guest mix with Medusa.